sai che tiri un sol viva. Sì, ma la mossi per me. Ma che ne so, viva, viva.